di Napoli. Signore e signorina, se propose pur finì, la gatto è stufarella che appressa on va a dormire. Se tu un gatto un po' special de ma fabbricación, chi le vremanta se costò pur battere in maison, l'addizione usavo lontano, non è pas pressé. E surtout